realtà il mio sogno è sempre stato quello di saper ballare bene. Flashdance si chiamava quel film che mi ha cambiato definitivamente la vita. Era un

0: Sì.
1: Di Flash Dance. Sì.
2: Who is this guy?
0: No.
1: Cosa ha detto?
0: Chi è lei?
1: Ah, perché a me sarebbe piaciuto sempre